quando lui è terminato, per carità lui è terminato, tu è terminato, tu è terminato, quando lui è terminato, per carità lui è terminato, tu è terminato, tu è terminato, quando lui è terminato, per carità lui è terminato.